e sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway serve su tre substanti mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT cu mas sabor cu nunca, llenaco un mix di ham, pepperoni cu salami. Off by all out che creamy chicken bacon Alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up o game. Unicamente na Subway.

0: staying right here. Hard Radio 106.7 FM.
1: E sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto na da italianos. Subway serve su tre sops di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT ku mas sabor ku nunca. E naku un mix di ham, pepperoni ku salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up o game. Unicamente na Subway.

sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway serve su tre subs di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT cu mas sabor cu nunca. E naku un mix di ham, pepperoni cu salami. Off by all out che creamy chicken bacon Alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up game. Unicamente na Subway.